I cui Dios benedicionabo, ovviamente, mi sta ascoltando ben di 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche il nostro scaparato, non mi entrerai come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in cui può mirare chi con Dio può farsi. Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quel book marca un bici, escuchando bene, quando c'è, ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I curiosi ben esonabili, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi andrai come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per mensaggio con il signore Benisha Roman con me la stiamo in punta romana che spera che cada un anno parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che vi romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?